0: Bene, chiudi.
1: Doppiare. Aru, Marissa, Madu. Aki, Pas, Lut, Sipi, Aina.
2: Ma, Aito, Hi?
1: On Ki, Lut, Sipi, Me. Mudaria, Gilparie. Aku, Kaga, Yoto, Ardere.
2: Mudaria?
1: Ha.
0: घर में

Giacomo! Che maggiore! Giacomo! Giacomo! Giacomo! Giacomo! Giacomo!